stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.
2: Temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear.

0: Gold Weekend.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: L'ora esatta è offerta da Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la fronte.

cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

I grandi non piangono mai. Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: Sono le 7 e un minuto.
1: Radio Gold, previsioni meteo.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Gold Classic. Ogni ora un

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 40 649.
0: Gold.
1: L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale, Radio Gold.
0: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: no, e ridi.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 19 settembre 2026 è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:54 e tramonta alle 19:13. Il santo del giorno è San Gennaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 settembre del 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato, detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. A bordo un'oca, una pecora e un gallo, primi esseri viventi a volare. L'aerostato prenderà poi il nome di mongolfiera. Il 19 settembre del 1943 viene ricordato per l'eccidio di Boves. 32 italiani vengono uccisi dalle SS per rappresaglia. È il primo massacro dei soldati tedeschi sulla popolazione civile italiana durante la resistenza. Ed è il 19 settembre del 1982 quando, in una discussione su come esprimere il proprio stato d'animo online, il professor Scott Foreman, ingegnere informatico della Carnegie Mellon University, posta un messaggio con un codice formato da due punti, trattino e parentesi tonda chiusa, da leggere ribaltato su un lato, per sottolineare il tono ironico di quello che si sta dicendo. Nasce così l'emoticon, un'invenzione destinata a cambiare per sempre le nostre abitudini. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 settembre del 1926 viene inaugurato lo stadio Giuseppe Meazza di Milano con un derby meneghino, vinto 6-3 dall'Inter sul Milan. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 settembre del 1959 Adriano Celentano è primo in classifica con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1981 Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. E nel 1996 Fabrizio De André rilascia il suo ultimo disco, Anime Salve. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mariangela Melato, nata a Milano il 19 settembre 1941 e scomparsa a Roma l'11 gennaio 2013. È stata una delle più apprezzate attrici teatrali e cinematografiche nel panorama italiano degli anni 70, vincitrice di 8 David di Donatello e 5 Nastri d'Argento. Compie oggi 78 anni l'attore britannico Jeremy Irons, è tra le star di Hollywood. Spegne 63 candeline Alessandra Martinez, attrice italiana naturalizzata francese, ottenne fama in TV con il film Fantaghiro. E buon compleanno anche ad Alessandro Borghi, l'attore italiano compie 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 settembre 1985 di Italo Calvino. Massimo esempio di intellettuale eclettico, è stato una figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. E il proverbio del giorno è: da qualche delusione sappi trarre la lezione.

0: Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: fare.
1: Ti prego, fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro, non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego, fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego, fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro, non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
2: Da

0: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Radio Gold a Fabriano sui 96.9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
2: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro. I sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone. I legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche. Tutto in ordine al lavoro. Vergine. La pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia. L'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione. I rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario. La vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno. Nei sentimenti si nota una certa freddezza. Chi è in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario. Nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci. Le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold.
2: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
0: Gold.
2: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41.
3: o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
3: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
4: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
3: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Secondo la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24, che ha citato un avviso aeroportuale, le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
4: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
3: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
5: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Info line e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Sei con Radio Gold, a Iesi, sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
1: Fabriano si prepara al grande enduro. Dal 25 al 27 settembre arrivano a Fabriano i campionati assoluti d'Italia Enduro e la Coppa Italia Enduro, organizzati dal Motoclub Artiglio di Attigio. Protagonisti saranno infatti i migliori piloti internazionali e nazionali, tra quest'ultimi Andrea Verona, pilota di vertice dell'Enduro Mondiale, nonché campione mondiale assoluto e di categoria. Il paddock dei team e dei piloti è allestito nel parcheggio della piscina comunale, così come la partenza, l'arrivo e le premiazioni. Official Radio Partner Radio Go. Sabato 26 e domenica 27 la gara Extreme Test presso l'impianto sportivo del Motoclub Artiglio in Via Dante, zona Santa Maria. Cross Test, strada di collegamento quadrivio di Argignano San Michele Paterno. E Enduro Test sui monti sopra Attigio Paterno.
0: Gold.
1: L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale, Radio Gold.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
2: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove. Ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano, telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni, per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
3: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
4: Trolley in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 kg di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della settima sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelio un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
3: Ha inseguito per strada una dodicenne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
4: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
3: Il calcio. Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sulé nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce. A destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique. A sinistra Di Marco e Carlos Augusto. In mezzo Jones in vantaggio su Sucic.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
5: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

nastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Extro Parrucchieria Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Info line e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social.
1: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidi atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Gold. Sabato 19 alle 19.30, notte di notte al Castrum. I sensi del vino, l'anima della musica. Alle 21.30, palco centrale Need of Green. Alle 23, DJ Fights.
0: Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: più.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
2: Gold.
1: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77.
2: Gold.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Techno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 67 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti, si legge nel comunicato. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia, mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin. Tra le disposizioni anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina.
4: È stata rinviata a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Alberto Stasi, la criminologa forense Anna Vagli, 37 anni, di Forte dei Marmi a Lucca. La decisione è stata presa dal giudice del tribunale di Lucca, Nadia Genovese, al termine dell'udienza predibattimentale dopo il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
3: La Commissione europea annuncia che valuterà la misura italiana del taglio del bollo auto dal 2027 nell'ambito dell'iter del semestre europeo, perché il PNRR resta uno strumento basato sui risultati. Per Giancarlo Giorgetti invece la misura è semplicemente coperta con i risparmi sui prestiti del piano, diventati ormai soldi nazionali. Insomma, non sono risorse europee. Governo e Parlamento possono disporne come meglio ritengono.
4: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Un Women e dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
3: Siamo allo sport, torna in pista la MotoGP, oggi il mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring. Nell'ultima gara disputata domenica scorsa a trionfare è stata la Ducati di Marc Marquez, che si è imposta a Misano Adriatico davanti al fratello Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini e alla KTM di Pedro Acosta. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia dopo le ultime prestazioni deludenti.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.

Radio Gold pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale, Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 77 0368. Seguici sui social. Gold. Fabriano si prepara al grande enduro. Dal 25 al 27 settembre arrivano a Fabriano i campionati assoluti d'Italia Enduro e la Coppa Italia Enduro, organizzati dal Motoclub Artiglio di Attigio. Protagonisti saranno infatti i migliori piloti internazionali e nazionali, tra quest'ultimi Andrea Verona, pilota di vertice dell'Enduro Mondiale, nonché campione mondiale assoluto e di categoria. Il paddock dei team e dei piloti è allestito nel parcheggio della piscina comunale, così come la partenza, l'arrivo e le premiazioni. Official Radio Partner Radio Gold. Venerdì 25 ore 17, il prologo. Impianto del Motoclub Artiglio in via Dante, zona Santa Maria. Il rombo dei motori, la sfida contro il cronometro. Uno spettacolo tutto da vedere. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e Fiumi di Verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Domenica 20 dalle ore 16 spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizia P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23 estrazione della lotteria. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
3: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
4: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese.
3: Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha annunciato l'interruzione su X spiegando che sono stati attivati i protocolli per il ripristino del servizio.
4: Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti. L'AI di Google Gemini, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password.
3: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chievo nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica, punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
5: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, 2 squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso, ma per quello che è l'inizio del campionato, per quello che è stato questo inizio molto positivo da parte di entrambe.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga nella quale perse il padre, Valentino. Leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato la sua storia all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 1970. In Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
5: Mentalmente sono partite che si preparano da sole. Dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo, di vedere che possiamo fare per contrastare questa squadra, per cercare anche noi a nostra volta di essere competitivi. Questo inizio molto positivo da parte di entrambe, appuntamento sicuramente molto atteso.
3: E la giornata di oggi si chiude alle 20.45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre, ancora la alla Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessin, Aguilardi, Kouadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capo delegazione azzurra. Mondiali femminili Under 20, c'è la Corea del Sud, le azzurrine pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sasnowiec Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. E la MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta, agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. E per lo sport è tutto, a più tardi.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 40 649.
0: Gold.
2: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold.
2: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Sabato 19 alle 19.30 notte di notte al Castrum. I sensi del vino, l'anima della musica. Alle 21.30 palco centrale Need of Green. Alle 23 DJ Fights. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold pubblicità. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric. Nessun problema. Da Coco Paolo, partners Ford e Plurimarche, hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
5: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
4: L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale.
5: Durante alcune verifiche di sicurezza, il modello AI Gemini di Google si è connesso autonomamente ad internet ed ha violato diverse reti aziendali. Come rivelato dal Wall Street Journal e dal Financial Times, è il primo incidente di questo tipo per Mountain View, dopo che casi analoghi avevano interessato i modelli OpenAI e Anthropic.
4: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
5: Il calcio: Roma-Inter in campo alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dicà, dubbio a destra Lulli Molina e Sulè nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce: a destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto. In mezzo Jones in vantaggio su Sucic. I nerazzurri giocheranno con il lutto al braccio e in memoria di Sandro Mazzola.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Gold Pubblicità. A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Gold. Domenica 20 dalle ore 16, spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizia P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23, estrazione della lotteria. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. Fabriano si prepara al grande enduro. Dal 25 al 27 settembre arrivano a Fabriano i campionati assoluti d'Italia Enduro e la Coppa Italia Enduro, organizzati dal Motoclub Artiglio di Attigio. Protagonisti saranno infatti i migliori piloti internazionali e nazionali, tra quest'ultimi Andrea Verona, pilota di vertice dell'Enduro Mondiale, nonché campione mondiale assoluto e di categoria. Il paddock dei team e dei piloti è allestito nel parcheggio della piscina comunale, così come la partenza, l'arrivo e le premiazioni. Official Radio Partner Radio Gold. Sabato 26 e domenica 27 la gara Extreme Test presso l'impianto sportivo del Motoclub Artiglio in via Dante, zona Santa Maria. Cross Test, strada di collegamento quadrivio di Argignano San Michele Paterno. Enduro Test sui monti sopra Attigio Paterno.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro. I sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone. I legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche. Tutto in ordine al lavoro. Vergine. La pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia. L'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione. I rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario. La vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno. Nei sentimenti si nota una certa freddezza che in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario. Nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci. Le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: Fabriano si prepara al grande enduro. Dal 25 al 27 settembre arrivano a Fabriano i campionati assoluti d'Italia Enduro e la Coppa Italia Enduro, organizzati dal Motoclub Artiglio di Attigio. Protagonisti saranno infatti i migliori piloti internazionali e nazionali, tra quest'ultimi Andrea Verona, pilota di vertice dell'Enduro Mondiale, nonché campione mondiale assoluto e di categoria. Il paddock dei team e dei piloti è allestito nel parcheggio della piscina comunale, così come la partenza, l'arrivo e le premiazioni. Official Radio Partner Radio Gol. Venerdì 25 ore 17, il prologo. Impianto del Motoclub Artiglio in via Dante, zona Santa Maria. Il rombo dei motori. La sfida contro il cronometro. Uno spettacolo tutto da vedere.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41
2: o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend, selezione musicale non stop.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Russia sta attaccando gli alleati ucraini da circa 5 anni nell'ambito di un aumento delle preoccupazioni sul continente europeo riguardo a un'escalation della guerra ibrida portata avanti dal Cremlino. Penso che tutti siano d'accordo, ha aggiunto rispondendo a una domanda di un giornalista durante uno scambio con la stampa alla Casa Bianca. Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla minaccia.
3: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
4: Nasr al-Din Amer, vicecapo dell'autorità per i media degli Houthi e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, ha affermato che non siamo in guerra con l'Italia né desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro paese o che sostenga atti di aggregazione contro la nostra nazione e il nostro popolo. Attualmente, dice, siamo in guerra con il nemico saudita che da 12 anni assedia e attacca il nostro paese, aggiunge Amer dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita in cui è stato colpito un velivolo F-2000 italiano.
3: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45.
4: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
3: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Kiev nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
5: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F.
4: Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 6 6276 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
3: Gold.
5: Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie.
6: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Cominsoon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
13: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
1: L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale, Radio Gold.
0: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
2: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold.
1: Fabriano si prepara al grande enduro. Dal 25 al 27 settembre arrivano a Fabriano i campionati assoluti d'Italia Enduro e la Coppa Italia Enduro, organizzati dal Motoclub Artiglio di Attigio. Protagonisti saranno infatti i migliori piloti internazionali e nazionali, tra quest'ultimi Andrea Verona, pilota di vertice dell'Enduro Mondiale, nonché campione mondiale assoluto e di categoria. Il paddock dei team e dei piloti è allestito nel parcheggio della piscina comunale, così come la partenza, l'arrivo e le premiazioni. Official Radio Partner Radio Gol. Venerdì 25 ore 17, il prologo. Impianto del Motoclub Artiglio in via Dante, zona Santa Maria. Il rombo dei motori. La sfida contro il cronometro. Uno spettacolo tutto da vedere.
0: Gold.
3: Ma prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
2: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi su territorio tedesco.
1: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Haaretz. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali, lo riferisce l'emittente Channel 12.
2: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
1: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuno, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la sprint race, domani gara lunga alle 14.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio italiano perde uno dei suoi giganti. È morto a 83 anni Sandro Mazzola dopo una lunga malattia che lo tormentava da tempo. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 70. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. Intanto in Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma e Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
4: Dobbiamo pensare alla partita con l'Inter, al nostro momento, e il fatto di giocare in un ambiente sicuramente favorevole, dove c'è tanta attesa. Credo che queste siano le partite belle da giocare, gli appuntamenti un po' per tutti, anche per le due squadre, ma anche per la gente, insomma, dove tutti vogliono partecipare.
3: E la giornata di oggi si chiude alle 20:45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capo delegazione a azzurra. MotoGP, un super Jorge Martin firma la pole position in Austria, il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà settimo, Di Gianantonio ottavo. Nel pomeriggio la MotoGP torna in pista al Red Bull Ring alle 15 per la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Me la sono goduta, ha commentato Martina dopo la pole. Quando ho questo feeling con la moto mi sento benissimo. Ho fatto un bel time attack da solo, spingendo come una bestia. Non ho battuto il mio record, ma sono felice lo stesso. Abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto a ieri. Spesso, ha aggiunto, faccio fatica ad inizio weekend. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale, Radio Gold. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: spazio pubblicità.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e di centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
2: Gold.
1: Fabriano si prepara al grande enduro. Dal 25 al 27 settembre arrivano a Fabriano i campionati assoluti d'Italia Enduro e la Coppa Italia Enduro, organizzati dal Motoclub Artiglio di Attigio. Protagonisti saranno infatti i migliori piloti internazionali e nazionali, tra quest'ultimi Andrea Verona, pilota di vertice dell'Enduro Mondiale, nonché campione mondiale assoluto e di categoria. Il paddock dei team e dei piloti è allestito nel parcheggio della piscina comunale, così come la partenza, l'arrivo e le premiazioni. Official Radio Partner Radio Golf. Sabato 26 e domenica 27 la gara Extreme Test presso l'impianto sportivo del Motoclub Artiglio in Via Dante, zona Santa Maria. Cross Test, strada di collegamento quadrivio di Argignano San Michele Paterno. Enduro Test sui monti sopra Attigio Paterno.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 40 649.
0: Gold.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto Desi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto Desi. Media partner Radio Gold. Domenica 20 dalle ore 16 spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizzi AP. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23 estrazione della lotteria.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15, è un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Gravi problemi all'aeroporto della città, con voli cancellati e in ritardo, sono stati segnalati dal sito FlightRadar24.
3: Ora in Italia, sulla sicurezza nelle scuole, il ministro Valditara ha smentito la presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi Valditara sui controlli col metal detector e ha dichiarato: da febbraio a maggio 2026 sono stati 2.828 gli interventi in 276 scuole in tutta Italia, sequestrate decine di armi. Inoltre, ha aggiunto, il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo. Poi un appello del ministro: i genitori non abbandonino i figli agli smartphone perché il web aumenta la violenza.
4: Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxibot coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Chierino e Loriaga e Sean Micheli, travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di un tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.
3: A San Cataldo, Caltanissetta, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine per la scomparsa di due sorelle, Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia. I genitori sarebbero separati. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l'ultima volta, ieri sera verso le 20 in corso Vittorio Emanuele. La denuncia è stata presentata stamattina. Appelli anche sui social.
4: Tre uomini di 48, 18 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggio Reale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota quarantenne di Bosco Reale, è già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani. Aveva con sé circa 15 grammi di cocaina e circa 6 grammi di crack. Trovati anche 4 telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con un nastro isolante e filo da pesca.
3: In chiusura lo sport per la MotoGP, via alla sprint in Austria. Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Settimo Bagnaia proveniente dal Q1, dietro di Gianantonio. Per il calcio continua la quinta giornata di Serie A, dalle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un

0: più Gold Weekend.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro, sicuro.

Radio Gold Pubblicità. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e fiumi di verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Sabato 19 alle 19.30, notte di notte al Castrum. I sensi del vino, l'anima della musica. Alle 21.30, palco centrale Need of Green. Alle 23, DJ Fights. Gold. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano.

0: Telefono 0732 25 22 36.
1: La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

0: Radio Gold Pubblicità. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
1: Gold. Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
0: Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold.
1: Extro Parrucchieri a Fabriano presenta Head Spa, non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Info line e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social.
0: Gold. Evviva la scuola da Cinecittà! Dal 26 agosto al 30 settembre vieni a scoprire tutte le offerte per ricominciare l'anno scolastico. Quaderni Pigna Animals a soli 29 centesimi. Cinecittà Centro Shopping ti aspetta a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 17. Aperto tutti i giorni, domenica compresa. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per Benedetta e Domitilla, due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera, quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20:10 circa. Da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre stamattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona.
3: I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la docente. Analizzato anche il profilo social del tredicenne azionato per la diretta dell'aggressione alla donna.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico.
3: Fiamme e un'alta colonna di fumo nero nei pressi dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh. A bruciare un serbatoio di carburante della Aramco dopo l'allarme aereo emanato per la capitale saudita. Il sito Flight Radar 24, che monitora in tempo reale tutti i voli mondiali, parla di gravi disagi in aeroporto, con voli cancellati e in ritardo. Da luglio sono ripresi i combattimenti tra Riyadh e i ribelli yemeniti Houthi.
4: Torniamo in Italia. Arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa che prelude all'apertura di un'indagine, i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
3: La MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia. Caduto a Costa a tre giri dalla fine quando era in testa con un gran margine sugli inseguitori. Martin torna in testa al mondiale, domani alle 14 la gara.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale, Radio Gold. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0.

732 67 71 77 Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: Gold pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 40 649.
0: Gold.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e Fiumi di Verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Gold. Sabato 19 alle 19.30, notte di notte al Castrum. I sensi del vino, l'anima della musica. Alle 21.30, palco centrale Need of Green. Alle 23, DJ Fights.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Gold.
1: Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Infoline e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
2: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
3: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
2: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capodichino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore, purtroppo, la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
3: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
2: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla 7ª piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron Sito, poi Bezzecchi.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiamalo 0732 6 6276 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Emil. Barocchi va.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: nunca pensé que iba a ser mi último día.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
2: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

più. Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: pena e ridi.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Sono state ritrovate le due sorelline Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni a San Cataldo nel Nisseno, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Le bambine stanno bene. Di Benedetta e Domitilla non si avevano più notizie da ieri sera. Il padre stamattina si era rivolto ai carabinieri. I genitori delle due bimbe sono separati. La madre abita in un'altra città.
2: Ora a Roma, dove una donna di 69 anni è stata trovata senza vita, uccisa da un colpo di pistola all'interno della sua abitazione nella mattinata di oggi. A far scattare l'allarme il marito non appena ritrovato il corpo. L'uomo, un 75enne, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine con una chiamata al 112. Sul posto, nel quadrante est della capitale, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini.
3: Un 70enne morto mentre era su un trattore a Cazzano di Tramigna, nel Veronese. Il mezzo agricolo si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo profondo 10 metri. Sul posto un'ambulanza, ma non vi è stato nulla da fare che constatare il decesso dell'uomo. È successo lungo la strada sterrata in località Campiano. Due giorni fa un incidente simile nel Palermitano. A Partinico, un agricoltore di 74 anni è morto mentre lavorava nel suo terreno. Il trattore si è ribaltato.
2: Andiamo all'estero. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: "Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi."
3: C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità nell'uso dei fondi del PNRR. Non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati. Lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis, interpellato a Dublino, sull'ipotesi che la spesa per il taglio del bollo auto sia coperta con i risparmi del PNRR. E poi ha aggiunto: gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme e noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati. Se raggiunti, vengono erogati.
2: Chiudiamo con lo sport. Per la quinta giornata di Serie A si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
2: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Esordio dolce amaro per Palladino sulla panchina del Bologna, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Al Dallara Kulenovic risponde a Bernardeschi, complice una papera di Skorupski. Rossoblu a quota 2 e Granata sono a 4. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Decide un gol di Daniel Maldini al 54esimo. I sardi volano a 12 punti, si godranno la sosta in piena zona Europa. Terzo KO consecutivo per la squadra di Rooney Aic. Dalle 18 in campo Roma-Inter, Gasperini sfida Chibu nel big match dell'Olimpico, che vale il primato in classifica prima della sosta. Partita nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. I funerali lunedì 21 settembre alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Un minuto di silenzio su tutti i campi. E alle 20:45 spazio a Venezia-Lazio, partita molto delicata per la squadra di Stroppa, l'unica ancora secco di punti in questo campionato dopo le prime quattro uscite stagionali. Giornata di vigilia per Fiorentina-Napoli, in programma domani alle 12:30. Sarà una delle 4-5 partite più importanti della stagione, dice il tecnico dei partenopei Allegri in conferenza stampa. Su De Bruyne sta bene, credo che partirà dall'inizio. E infine sugli infortunati, Anghissa è disponibile, fuori per affaticamento Spinazzola. Vigilia di campionato anche per il Milan, che a San Siro domani sera ospiterà il Lecce. Amorim ha presentato la sfida in conferenza stampa. Non si può cancellare il passato. Dobbiamo cercare di vincere le prossime partite, ha detto il tecnico tecnico rossonero. Siamo in fase di costruzione. Siamo al calcio femminile, l'Italia fa la storia, batte 3-1 la Corea del Sud e conquista per la prima volta la semifinale del Mondiale Under 20. Ora le azzurrine aspettano la vincente di Brasile e Spagna. La MotoGP, Pedro Acosta rovina tutto sul più bello. Il talento spagnolo stava portando al successo la KTM nella sprint di casa in Austria, ma è caduto a 3 giri dal termine dopo una gara dominata. A Spielberg torna così al trionfo nella sprint Jorge Martin, grazie a una strepitosa rimonta che gli vale anche la vetta del mondiale, con 3 punti di vantaggio su Marc Marquez, secondo al traguardo. Si accontenta invece della terza posizione Marco Bezzecchi, che questa volta si è dovuto arrendere al compagno di squadra più bravo a far volare l'Aprilia sulla pista austriaca. Chiude ai piedi del podio quarto Ogura, quinto e sesto Alex Marquez e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale, solo decimo di Gian Antonio. Domani alle 14 la gara. Europei di volley maschile, la Polonia batte senza difficoltà la Lettonia per 3-0 e vola ai quarti di finale. Ora spazio a Germania e Bulgaria. L'Italia torna in campo domani sera contro la Danimarca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A Fabriano sta per succedere qualcosa. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che non hai ancora visto. E soprattutto, qualcosa che non vorrai perderti. Un'esperienza tutta rosa. Un appuntamento pensato per sorprenderti e farti vivere qualcosa di completamente diverso. Non possiamo ancora dirti tutto, anzi, per ora, non possiamo dirti quasi niente. Possiamo solo dirti questo. Preparati alla Pink Experience. Ottobre è più vicino di quanto pensi. Invidia atelier di estetica e tatuaggi. Fabriano. Infoline 0732 18 46 149.
0: Gold.
2: Sabato 26 settembre la concessionaria Giano Auto festeggia 25 anni nella nuova sede. Dalle 10 alle 18 ti aspettiamo per incontrare il nostro team per un test drive e per brindare insieme con un bel rinfresco. Giano Auto, 25 anni di professionalità e presenza nella sede di Fabriano in via Aristide Merloni 69.
0: Gold.
2: L'Atletica Fabriano ti invita all'evento Atletica in Piazza. Se hai più di 5 anni, vieni a misurare la tua velocità sui 50 metri e scopri il tuo talento. Ti aspettiamo sabato 19 settembre alle ore 18 in Piazza del Comune a Fabriano. Ospite della serata Margherita Castellani, detentrice del record italiano Under 20 sui 200 metri. Media partner ufficiale, Radio Gold.
0: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
2: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: pubblicità.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e Fiumi di Verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Go. Domenica 20 dalle ore 16 spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizia P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23 estrazione della lotteria.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Extro Parrucchieri e Fabriano presenta Head Spa. Non un semplice trattamento, ma un'esperienza sensoriale che unisce massaggio rilassante viso, collo e décolleté, aromaterapia e cromoterapia con cascata sensoriale e vaporizzazione per regalare benessere e rigenerare capelli e mente. Il tutto concluso con uno styling professionale. Il nostro team ti aspetta per provare la nuova Head Spa in salone a Fabriano in via Brodolini 28/B. Info line e prenotazione e appuntamenti 0732 770368. Seguici sui social. Gold. Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e Fiumi di Verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Gold. Sabato 19 alle 19.30, notte di notte al Castrum. I sensi del vino, l'anima della musica. Alle 21.30, palco centrale Need of Green. Alle 23, DJ Fights. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitila e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla Protezione Civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
3: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
4: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese.
3: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais in Francia dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e secondo le prime ricostruzioni le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
4: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti all'Aia nei Paesi Bassi per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere fumogeni e petardi, hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: in Serie A si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in 7ª posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
4: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Pubblicità.
1: Vuoi rendere la tua casa più confortevole? Scegli un prodotto Ariston. Le ditte di installazione della zona e il centro assistenza tecnico Ariston Clima Tecno Service sono a tua disposizione per una consulenza gratuita su caldaie, pompe di calore e climatizzatori. Vieni a scoprire i nostri prodotti e a conoscere il nostro team nel nuovo showroom di Fabriano in via Brodolini 20F. Fino al 30 novembre ricevi 150 euro di cashback sostituendo la tua vecchia caldaia con gli installatori della zona. Per informazioni chiama lo 0732 62 76 16 per la zona di Fabriano e lo 071 74 41 02 per la zona di Chiaravalle.
0: Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Sei con Radio Gold, a Iesi, sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Sei una ragazza o un ragazzo che vuole iniziare a giocare a basket a Fabriano? Lo Sterlino, come ogni anno, ti aspetta ai corsi di mini basket per ragazzi e ragazze nati dal 2021 al 2014. Chiama o manda un WhatsApp a Simone al 335 57 25 337 e avrai le info necessarie. Gold, Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: pubblicità.
1: Dal 17 al 20 settembre torna la festa dell'uva a Cerreto d'Esi con un imperdibile programma. Accoglienti cantine delle associazioni con specialità gastronomiche e Fiumi di Verdicchio protagonista della festa. E ancora musica, animazione bambini, spettacoli teatrali e lotteria. Scopri il programma sulle pagine social della Proloco Cerreto d'Esi. Media partner Radio Gol. Domenica 20 dalle ore 16 spettacolare corsa delle botti della Sinclinale Camerte e sfilata di Mago Verdicchio. Alle 19.30 spettacolo comico con Pizia P. Alle 21 musica armonia, duo liscio con Deborah e Mastro Baldo. Ore 23 estrazione della lotteria.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
3: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitila e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla Protezione Civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
2: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
3: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese.
2: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais in Francia dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e secondo le prime ricostruzioni le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
3: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti all'Aia nei Paesi Bassi per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Serie A, si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in 7ª posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Oh, cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

dice: io ti proteggerò dai mali. So che tra il dire e il fare c'è mezzo un mare di squali. Ed ho capito, nel mondo più sbagli e più impari. Faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari. Noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche un avviso. Fuori scambio gli sconosciuti, in giro il tuo viso. Ma nessuna potrà mai avere quel tuo sorriso. No, mai, che poi è un altro giorno ma son come ieri. Dicono che tutto torna però non mi vedi con te. Io sotto gli occhi c'ho le borse.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale.

0: chiedo scusa. Lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
2: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo un

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: no e ridi.
1: Sei con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
2: A volte non so comportarmi, non vorrei mentire e tu piangi.

All the Weekend. Poche parole, tanto

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Cold Weekend.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Gold Weekend.
1: Va bene.

l'astro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

sento ancora un nodo in gola. La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata.

0: Bam bam, bambina.
1: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
2: È l'una, è un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gold Weekend.
1: Senza la tua notifica di

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.